0: La cosa qui si va un disegno
1: non
0: da
1: poco più,
0: ma invece
1: si sì, immaginare una roba nera o
0: sì,
1: un chiostro nero,
0: sì, la cosa grafica
2: secondo me è l'ideale,
3: lascia lì tanto spazio.